0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Iwane mwerere.
1: Kakisoni mwurusando.
0: Mwurusando ni mwore.
1: Egomi.
0: Aze mkigani hilo.
1: Ndifuri jakayawa kukeza, mkurushi ya nye nye uhuru. Ndifuri jakayawa kukeza, jabani.
0: Ego. Ego. Urakoze cyane.
1: Yego me.
0: Sawa.